0: di quel giardino, mille cose ogni dì ci torbeggio, e poc'anzi putarsi di peggio, video non, signor mio, ci do giù.
1: Dal balcone
0: vedete i garrofoni
1: in giardino,
0: sì.
2: Viva l'erba!

0: le volto vedesti. No, non vedi.
1: Pedro, ascolta, no, Pedro, non vedi.
0: Io piangione, sto zitto una volta, mentre sol mi fa tanto tumulto, già che tanto non può stare occulto.

0: già credo non posso.
1: Come mai diventasti si grosso?
0: Già credo non posso, non posso.
1: Poi sai che non fosti così.
0: Ah, chi salta succede così?
1: Chi il direbbe?

0: Silenzio, silenzio. Io sono qui per giudicar.
1: Io da lei scelto avvocato vengo a far le sue difese delle legittime pretese, io vi vengo a palesar.

0: matrimonio del promesso matrimonio con costanza di danno.
1: Sono tremanti, sono tremanti, sono tremanti, sono tremanti.
2: Ah, silenzio, no.

0: spazzone lo farà di quanto già.
1: Dunque lei, lei vuol battaglia? Ben, battaglia levo dar. Bella cosa, è una battaglia, ve la voglio qui mostrare. Osservate, questo è il fosso, l'inimico voi sarete tanti, e gli amici, giù il fazzoletto.

0: posto. E Ferdinei, già sulla strada, a questo strepito s'era radunata mezza città. Già sulla strada, a questo strepito s'era radunata mezza città.
1: Signor giudizio, per carità.
2: Mister Bilbotte, questo briccone!
3: Ah, disgraziato!
2: Ah, maledetto!
0: Signor soldato, porti rispetto, signor soldato, porti rispetto, o questo fusto corpo d'un diavolo, ora la creanza l'insegnerà!
1: Signor giudizio, per carità!
2: Rette scimmiotto!
3: Bilbo è andato!
4: Zitto, dottore! Voglio gridare! Tremo, signore!

Questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello, questo è bello